0: Radio Freccia, libera come noi.
1: If I call you my head.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno, and we're back! Si comincia anche oggi, benvenute, benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo sabato 15 d'agosto 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, peorati, ben ritrovati a voi all'ascolto e a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero è presto detto, presto fatto, presto memorizzato: 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che volete comunicare, lo sapete, è sempre più che ben accetto.

Abbiamo parlato tante volte di BlackBerry, che può essere la frusta che teneva sotto scacco le persone che lavoravano nei campi in condizioni di schiavitù, può essere del whisky, può essere anche una pistola, può essere una persona, la Black Betty, può essere tante tante cose in base a come la si interpreta. Non c'è una, diciamo, definizione precisa e universale, mettiamola così. Quello che è sicuro è che è una delle tante canzoni che dobbiamo in qualche modo a Led Belly, quel personaggio incredibile che ha messo tra i tanti le fondamenta del blues e che ancora oggi in qualche modo risuona in tutte quelle voci che sono massacrate da se stesse, no? My girl, one night me, tell me where did you sleep last night, eccetera, eccetera, eccetera. Quella versione di Cobain che strappa l'anima ancora oggi. E anche questa qui l'aveva incisa lui almeno, insomma, una settantina, ottantina d'anni fa, nella prima metà del Novecento. 366-663-4466, ve lo dicevo prima, sms, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare. Buon Ferragosto anche a quelli che alle 5 di pomeriggio si sentono zombie.

0: alle 17 qualche istante ti auguro buon Ferragosto, felicità e gioia, buona permanenza su questo pianeta.
1: Radio Freccia.
2: Grazie. 17 ore e 15 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18. Easy Street è un pezzone dei Queens of the Stone Age, bellissima, malinconica e bellissima in top 20. Bello sentirla e risentirla, loro che hanno suonato per il loro progetto Alive in the Catacombs a Milano. Io c'ero ed è stato uno dei concerti che mi porterò nel cuore sicuramente e che secondo me farà parte dell'eredità musicale anche della città di Milano dove si è tenuto. È chiaro che questo è un singolo. Loro l'avevano fatto in anteprima, quindi io non dovrei dirvelo, ma in teoria seguiranno cose. Cioè, tra qualche mese. Non posso. E potrei anche aver fatto delle chiacchiere con. Però non. Vi dirò.

so, lo so. Lo so a cosa state pensando. Un pochino sì, dai. Con grande affetto, però l'effetto... l'effetto micio, diciamo che... Sì, ma non è per, figurati, Sister Nancy, cioè, come dire, capolavoro nel suo genere. Però, diciamo che, no, è quell'effetto lì aggrappato... Vabbè, bam bam. Sister Nancy, una di quelle canzoni che se si vivesse di campionamenti, a quest'ora si vivrebbe anche, mettiamola così, di tante case sparse in giro per il mondo, di royalties di tutto, di ogni genere. Ma lei all'epoca purtroppo era stata un po' fregata, era l'epoca dei contratti fatti in Giamaica, scritti con l'inchiostro simpatico. Fatto sta che dopo anni e anni che questa canzone è uscita, per l'ennesima volta viene non solo campionata, ma viene utilizzata all'interno di uno spot televisivo. E quindi lei dice, ascolta, va bene tutto, però adesso vediamo di mettere un po' a posto le cose. E riesce, a quanto pare, a ottenere il 50% dei ricavati e delle royalty che fino a quel momento le spettavano. E poi diciamo che il resto è storia, anche se non vuol dire un cazzo, ma era un bel finale. You Somebody, Kings of Leon, su Freccia.

0: Guarda che i miei cinque amici si stanno tutti preoccupando.
1: Ma nessuno ci stiamo preoccupando, cos'è successo? Non sembra il tuo programma. Cos'è tutta questa romanticheria?
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Molta, molta romanticheria, moltissima, moltissima, tanta, tanta pioggia e profusione, perché sono buoni tutti a fare il San Valentino. No, in realtà no, è tutto un caso. C'è una spiegazione molto più semplice. Se avete appena acceso la radio, c'erano due canzoni un po' gatto, effetto così. Ma no, il motivo è che d'estate saltano un po' gli schemi e quindi l'archivio è semplicemente, siccome io adesso sono in diretta da Lipari, dal Turmalin, che è un posto meraviglioso, distante dalla sede centrale, io di solito faccio come il bambino che viene trovato con le mani nella marmellata. E quindi mi metto lì e vado a ravanare in scaletta. E qui, siccome mi hanno spostato la marmellata, adesso, non so, devo fare la marmellata di cucunci, che sono dei capperi tipici delle Isole Eolie. Perfetto. One Vision!

0: Kimmy Fried Chicken invece che One Vision, la brillante gag, sapida gag dei Queen in studio di registrazione quando hanno registrato questo One Vision, che poi ci sta anche quando sei particolarmente in viaggio, no? Kimmy Fried Chicken perché magari ti prende la fame chimica, sei in viaggio da un sacco di tempo, è un po' l'effetto oasi che ti dà la stazione di servizio, quella roba lì, sì.
1: Ciao nessuno, da Giovanni
2: e da Laura.
0: Ciao.
1: Il nostro Ferragosto alternativo in macchina, 900 chilometri, partiti dal Salento. Eccoli. Purtroppo stamattina rientriamo in Lombardia. Rock and roll!
0: Rock and roll, baby! Buon viaggio, ragazzi! A voi e a tutti quelli che in questo momento sono su gomma, su acqua, su nave, su ali di drago, su scaglie di grana, su quello che vi pare, sui vostri modi, anche a tutti quelli che stanno viaggiando col teletrasporto oppure, diciamo, mossi dalle loro stesse produzioni. Mettiamola così, ognuno ci capisca quello che vuole capire. Sono usciti dei nuovi indizi, perché di solito in questo periodo qui dell'anno i Fontaine's DC fanno delle cose. Il Natale quando arriva arriva e di solito loro arrivano d'estate. Uno dei singoli l'hanno anche suonato di recente, si chiama Marianne, non vediamo l'ora di sentire tutto il resto del quinto disco. Intanto A Lucid Dream, Let's Go Back in Time.

0: Ciao nessuno.
1: Ciao.
0: Ma girare a caso la provincia di macchina,
1: eh?
0: Di macchina.
2: Radio Freccia.
1: Ma rifacciamo, cosa dici? Proviamo. 17:41. Chuck, seconda, vai.
0: Ciao nessuno.
1: Ciao.
0: Ma girare a caso la provincia di Mantova in macchina, per digerire il cotechino, è normale?
1: Ma allora, mi sembra di capire innanzitutto che la domanda giusta non sia se è normale o no, ma se non era il caso di farlo prima, perché ti sento particolarmente provato. È un Ferragosto che, diciamo, ha richiesto molte energie. Mi rendo conto, sia così. Forse perché ce n'è bisogno. Secondo me, non lo so. Poi, vabbè, è anche facile trovare perché ognuno vede il mondo solo da una prospettiva. Però io quest'anno sono arrivato, diciamo, all'estate parecchio brasato, parecchio in fondo, e tutte le persone con cui ho condiviso questo pensiero mi hanno detto anch'io, tanti, ma dice, se l'avessimo chiesto l'anno scorso è la stessa roba probabilmente. Però sarà, forse c'è più verità di quanta pensiamo. The Animals. There is-

0: Allora, torniamo alla normalità. Io sono presente e stasera accendiamo i fuochi, fuochi, fuochi, fuochi!
1: Perché no? Perché no? Perché no? Nella causa, nella casa più che altro del sole che sorge, The House of the Rising Sun, The Animals, su Freccia, 17 ore 47 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte. Nessuno al microfono con voi fino alle 18, la voce di Eric Burdon che prende bene quell'animo sofferente, se vuoi, coatto, costretto a lavorare e a trovare un modo per farsela passare. È la seconda volta nel nostro viaggio di oggi che incontriamo delle canzoni che sono state incise, se vuoi, più che incise, sai, solo su disco, incise proprio nella pietra, nella memoria collettiva, da Led Belly, che è stato un personaggio fondamentale, incredibile. Magari dopo ne parliamo un po' meglio, che abbiamo un po' più di tempo. Lui che si chiamava Led Belly perché il nome era una contrazione di due parole, no? Lead vuol dire piombo e belly vuol dire pancia. Deriva da una ferita d'arma da fuoco che poi non gli era mai stata estratta.

0: Radio Freccia.
1: Dai, andiamo, mancano 6 alle 6, vi faccio sentire una cosina strana, vai.
2: Every time I wheel about a jump in pro, I went down to the river, I didn't mean to stay, but there I saw so many gals I couldn't get away.
1: Allora, per chi l'ha riconosciuta, prima di tutto delle scuse, perché è una cosa offensiva, ma che vi ho fatto sentire in quanto documento storico, se vogliamo. Questa è una danza, una canzone denigratoria, si chiamava Jump Jim Crow, 1800, un attore si dipingeva la faccia di nero e sostanzialmente prendeva in giro le persone afroamericane. Da questa canzone nascono le leggi Jim Crow, che sono quelle della segregazione razziale negli Stati Uniti. Ecco, nel sud degli Stati Uniti, con le leggi di Jim Crow, un afroamericano molto talentuoso si trova lì e in qualche modo cerca di farcela. Si chiama Lead Belly, è quello di cui parlavamo prima.

Lui era in galera, sostanzialmente, per una rissa da bar. E a seguito di questo viene mandato in una piantagione nella prigione in Angola. Lì che cosa succede? Succede che sì, c'ha la musica nel cuore, però non è che questa cosa immediatamente vale come passepartout, non lo è nemmeno adesso, figuriamoci all'epoca e figuriamoci con queste premesse. Però viene comunque scoperto da uno che ci vede lungo, che si chiama Alan Lomax. Lomax, se avete qualche ricordo dei vostri studi, è un po' come Vasari per la storia dell'arte. Vasari è quello che ha scritto le biografie dei più grandi artisti del 1500-1600 ed era coetaneo. Lui non è che proprio scrive le biografie, però piano piano scrive quello che è una sorta di vocabolario del folk americano e se lo prende sotto braccio questo Lead Belly e se lo porta in giro. E all'inizio c'è un, se vuoi, riscontro tiepido, non diventa subito una sorta di colonna portante del blues di ogni tempo, ma piano piano viene riconosciuto e il Greenwich Village di New York lo accoglie e insomma diciamo che comincia a mettere le basi per quelle che sono poi le canzoni che ancora oggi cantiamo, grazie anche alle sue incisioni che magari non ha inventato lui perché erano già degli standard folk, ma che ha contribuito a scrivere come se fossero delle tavole della legge, e ancora oggi in qualche modo ce le portiamo dietro e siamo contenti che sia così. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Gabriele Rizzato qui dal Tourmaline di Lipari. La linea va a Cata al Molo 17, la migliore delle serate. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
1: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
0: Radio Freccia.
2: È permesso? Walk.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.